fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che poi veniva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mi pregava, lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. E allora?

0: ringraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo c'è.